0: Grazie dell'ascolto.
1: You're listening to 102.7 CKMS FM, Radio Waterloo.